ulte yu kune mato gore. Que da watana hayu ABC watalumbio hayu. Tu trike wae. Hadita amma wae deta mango wae. Dito bomo wae deta water wae. Da watamor wae kene wae. Da watata teacher wae kene wae.